0: Stiamo comandando. Come si giocati da perciaia. Ma acqua. Acqua, non ci dai uno.
1: Mesin. Maafkan aku, Mesin. Mesin.